0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.

attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini Tattici Nucleari, Rocco Hunt, Gemelli Diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: me.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
3: L'interazione con noia e tristezza può provocare gravi effetti collaterali.
4: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno da Pescara.
0: Bellissima Pescara che ci accoglie col fresco e ci accoglie con i nostri scappati di casa, ascoltatori. Intendo scappati di casa, ne sono usciti di primo mattino per essere già con noi. C'è Antonio, c'è Sabrina, c'è Umberto, c'è Liliana. Sono già arrivati di primo mattino. Grazie.
1: Ha fatto
0: a loro
1: uno sforzo per imparare subito i nomi.
0: Bravo. Ma vince Edoardo però su tutti, eh.
1: Allora, noi saremo in diretta anche in TV. Il nostro canale è il 158 del digitale terrestre, come dicevamo prima, in diretta da casa Kiss Kiss qui a Pescara.

0: effettivamente quest'ondata di caldo attesa, Adriana, tanto attesa, noi qui stamattina non l'avvertiamo.
1: Allora, posso dire
0: freddo a Pescara,
1: che è la prima volta che in trasferta durante le tappe del Kiss Kiss Way non metto in valigia il mio solito giubinetto,
0: sì,
1: che fino a questo momento non mi è mai servito.
0: E invece stamattina sarebbe stato
1: c'è un'aria
0: utile.
1: Fredda incredibile.
0: Sì, sì, sì, c'è una bellissima aria fresca che ci ha accolti qui a Pescara, ma direi grazie a questa bellissima città
1: un po' meno
0: che ieri
1: stamattina
0: abbiamo scoperto girando per le strade, anche col caldo, quello diciamo delle ore un po' di punta, però tutto sommato all'ombra si poteva respirare. Il caldo attesissimo nel nostro paese, Adriana, fino al 20 di luglio non dovrebbe, la morsa del caldo non dovrebbe lasciarci.
1: È la terza ondata di caldo, ma tu vuoi sapere che il caldo non è uguale per tutti, lo sapevi?
0: Sì, sì, voi donne lo soffrite un po' di più perché sudate meno.
1: Non ci avevo mai pensato a questa cosa.
0: La sudorazione serve per raffreddare il corpo, se tu non sudi, non lo raffreddi.
1: Le donne sudano meno, questa è una cosa
0: e
1: che non sapevo.
0: Adriana ieri andava in giro e diceva sto troppo calda. Non ho capito, veniva fraintesa spesso e volentieri dai pescaresi, ma in realtà eri calda perché non sudavi.
1: Non sudavo, non sapevo che le donne sudassero meno degli uomini e quindi affrontano il caldo molto peggio. Capito perché non devi rompere le scatole, Michel Pelot?
0: Sì, no, perché
1: non le devi proprio rompere le scatole.
0: Rompo,
1: perché poi abbiamo il reggiseno che ci opprime, abbiamo i capelli lunghi sul collo.
0: Bene,
1: ma tu che
0: noi,
1: ne
0: anche
1: sai?
0: Noi abbiamo delle cose che non sto qua a dirti.
1: Avete delle cose che non
0: che
1: si vedono nel tuo
0: dietro,
1: caso,
0: sempre,
1: ma...
0: che si surriscaldano spesso e volentieri. Comunque,
1: vabbè.
0: Grazie mille alla città di Pescara, dove lo sapete domani sera c'è il grande Kiss Kiss Way, la nostra tappa, l'ultima tappa del Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss, con una miriade di ospiti che sono
1: abbiamo un sacco di ospiti
0: e abbiamo un palco che io dalla mia camera d'albergo ho proprio di fronte, Adriana, è spettacolare, e il palco è sulla spiaggia, il primo palco proprio sulla spiaggia che abbiamo
1: metteremo
0: visto,
1: metteremo i piedini nella sabbia, che goduria,
0: i tacchi nella sabbia,
1: se c'è questa brezza ancora meglio, ci divertiremo.
0: Come,
1: tantissimo,
0: scusala?
1: La brezza, era solo per dire brezza.
0: Brezza,
1: era per solo
0: dire,
1: per quello.
0: Per usare la dizione giusta.
1: Potevo dire venticello, invece no, brezza.
0: Brezza.
1: Dai, che ce ne andiamo sotto la doccia, sentiamo chi ha cantato cosa.

0: life. It's my life.
1: Tempo il suo perché,
2: Ah, è stata brava. Dal 2000 su Radio Kiss Kiss, Bon Jovi con It's My Life.

0: life.
1: It's my life, la canzone di John Bon Jovi su Radio Kiss Kiss, anzi in questo caso era proprio della band che si chiamava solo Bon Jovi, lui era John Bon Jovi.
2: Esatto, esatto.
1: Che io ho avuto anche il piacere di conoscere a Napoli al Festival Bar.
2: Beh, quanto tempo fa?
1: Un po' di anni quando c'era il Festival Bar.
2: Simpatico?
1: In una delle finali, molto simpatico.
2: Lui mi ha dato sempre l'idea del bel tenebroso, di quello che un po' respingente.
1: Diciamo così. Comunque qui abbiamo una squadra molto importante, va salutato chi lavora con noi qui in esterno. Saluti a Danilo Bellobuono che si
2: che
1: è svegliato,
2: mi dice di aggiustare i capelli
1: molto prima di noi. Saluti a Gianni Imperatore,
2: certo.
1: Al nostro Marco, il nostro
2: maestro. Noi lo chiamiamo maestro perché lui è il maestro della telecamera e delle luci.
1: Sì.
2: Tu sei bello oggi e sei figo in TV, caro Cesare Falcone, è merito di queste luci.
1: Ed è merito
2: di Marco.
1: Direi più colpa che merito, perché non credo che su di me possano prendersi dei meriti. C'è Anna Chiara Mansino che
2: certo.
1: È con noi qua. E insomma, siamo tutti a Pescara per questo weekend di fuoco che ci aspetta, no?
2: Fino a questo momento io ho avuto la Pippo Pay, cioè devo dire la verità, siamo stati al ristorante e ha pagato Pippo, siamo andati al bar ieri a prendere un caffè,
1: sta mettendo
2: ha
1: paura
2: Pippo,
1: che lo dica io, no, ma io non devo dirlo, ma perché
2: ha guidato l'auto e ha pagato Pippo,
1: esatto.
2: E poi aspetta, stamattina cosa abbiamo preso? Ah, lui voleva un semplicissimo e banalissimo caffè,
1: sì.
2: Io invece ho ordinato il cappuccino d'avena e ha pagato Pippo, Pippo
1: sì.
2: Pay.
1: Sarò costretto a fare le adesso pay now, no aspetta, com'è? buy now pay later.
2: Bene,
1: cioè
2: che
1: compra adesso e paghi più tardi. Adesso si usa tantissimo,
2: è la moda del momento, chiamiamola
1: Adriana,
2: moda, ma
1: Adriana
2: è un
1: sta
2: sistema.
1: Facendo il corredo a suo figlio,
2: sì,
1: esatto,
2: sì.
1: Ma un capello
2: me l'ha detto Danilo,
1: no ah. Però fa troppo ridere,
2: okay,
1: no, adesso si è sistemato,
2: okay.
1: Sì. No, stavo dicendo
2: Danilo provava a dirmi
1: c'erano le mamme di una volta, Adriana, che facevano il corredo alle figlie, no?
2: Certo.
1: Tu l'hai avuto il corredo, penso di sì.
2: Io l'ho,
1: tua sorella.
2: Sì, sì, l'ho avuto e ho dei teli di lino fantastici,
1: sì, sì.
2: Oggi vattela a comprare
1: i teli di lino. Che poi non servono a niente, lo ricordiamo, cioè le mamme facevano questi corredi,
2: uh-huh.
1: Però facevano le rate,
2: facevano le rate
1: e c'erano proprio i negozi che erano pronti già all'epoca, c'erano le rate, non è solo una cosa
2: però
1: di adesso.
2: Però prima diciamo, facevano le rate, magari le estraevano dai seni, ne abbiamo parlato più volte,
1: sì, sì, sì.
2: E quindi
1: e
2: pagavano così.
1: E andavano a fine mese a portare dei soldi alle signore.
2: Oggi basta un click con l'orologio, basta un click con il cellulare e abbiamo la possibilità di pagare a rate qualsiasi cosa. Per esempio,
1: sì.
2: Anche l'abbonamento in palestra.
1: Tu hai rate adesso, Gianni, per esempio, vediamo quale...
2: dell'auto.
1: Ha fatto con la mano così, ma voglia! Voi avete rate in questo momento, anche gli ascoltatori che sono qua, tutti con la testa così, che annuiscono. Cioè
2: allora,
1: se mettiamo solo le rate che sono presenti qui dentro in questo momento sono decine, quasi centinaia.
2: Per esempio gli abbonamenti, l'ho detto, la palestra, gli abbonamenti che ne so per le piattaforme dei film.
1: Ma anche il mutuo?
2: Anche il mutuo. Vabbè,
1: anche la macchina?
2: No,
1: sempre rate su.
2: È una rata, sì, però si parla anche di acquisti veloci,
1: sì.
2: Che riusciamo a dilazionare, cioè a pagare a rate.
1: Diciamo che un po' di anni fa qualcuno si è inventato questo, il pagamento, il famoso buy now, pay later, che insomma fa guadagnare tantissimo anche
2: sì.
1: Alle società che acquistano per te, alle quali poi devi in qualche modo restituire i soldi, giusto?
2: Sì, senza interessi, questo è il vantaggio. Allora, in media buttiamo via circa 200-300 euro l'anno in servizi fantasma che ci dimentichiamo di disdire, quindi magari anche delle cose totalmente inutili che abbiamo sempre attive. La domanda che stamattina vi facciamo è: qual è l'ultima rata che avete pagato
1: e
2: o l'ultima rata fatta?
1: Soprattutto se vi va di fare un gioco di sincerità con noi, ci dite quante rate avete in corso in questo momento,
2: più o
1: quali
2: meno,
1: rate?
2: Quant'è la somma mensile che dovete pagare ma per le rate? Sentiamo.
3: Adriana, scusa,
1: ecco.
3: Dov'è la novità? Paga sempre Pippo, da sempre.
1: Bravissima, noi salutiamo le sorelle di Torino.
2: Le scroccone di
1: Ilenia
2: Torino.
1: Da Torino che subito ha chiarito il concetto ad Adriana,
2: sì,
1: che
2: sì,
1: non
2: sì.
1: C'è bisogno di ricordare che ti ho offerto il caffè perché non mi pare che sia mai accaduto il contrario. Ma andiamo
2: allora
1: avanti.
2: Andiamo avanti, 347-490-0042, la domanda è facile, ma soprattutto questo trend, Pippo, è molto molto amato dai giovanissimi.
1: Sì,
2: pagano tutto a rate ma non si privano praticamente di nulla.
1: Non si privano di nulla, poi arriverà qualcuno che prima o poi vi fermerà e dirà basta, hai troppe rate. Non hai i soldi per pagarle, non ce la fai. Allora, tra poco sentiamo i nostri ascoltatori che già stanno inviando messaggi WhatsApp al 347-490-0042.
2: Intanto su Radio Kiss Kiss la musica più bella con Fulminacci, Maledetto Me.

0: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
1: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank. Yes,
2: yes. È il momento di investire su di te. Scopri Edo, il corso online gratuito rivolto a chi è attualmente disoccupato. Sviluppa le competenze digitali, arricchisci il tuo curriculum, aumenta le tue opportunità. Vai nei centri per l'impiego su lavoro.gov.it e scopri come aderire. Accendi la tua voglia di imparare con Edo, iniziativa del programma GOL del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con le Regioni. Campagna del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Yes,
3: yes. Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: La canzone di Adriana, Dracula.
1: Assolutamente sì, Pippo.
0: Perché lo ricordiamo che Adriana, meglio conosciuta dagli uomini che ha frequentato in passato,
1: ecco,
0: come
1: qua,
0: sanguisuga, in questo caso
1: ecco
0: invece
1: qua,
0: viene chiamata Dracula, ma è la stessa cosa, Adriana.
1: No, solo perché questo è il mio pezzo preferito. Poi sapete che su Radio Kiss Kiss vi suoniamo sempre solo la musica più bella, che potete guardare anche in TV, e potete guardarci in TV perché siamo in diretta da casa Kiss Kiss nel centro del cuore di Pescara per l'ultima tappa del Kiss Kiss Way, il nostro canale 158 del digitale terrestre.
0: E noi, allora, salutiamo gli ascoltatori che hanno le rate, perché stiamo parlando di rate, del famoso buy now pay later. Sentiamo i nostri amici che ci mandano messaggi.
2: Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo.
1: Ciao,
2: Roberto,
1: buongiorno.
2: Reggio Emilia, l'ultima rata che ho pagato è quella della moto.
0: La moto
2: è l'unica che avevo.
1: Vedi, sì,
2: non ho
1: sì,
2: altre rate.
0: Non ha altre rate, solo la moto.
1: Ok, ok.
0: Aspetta, vai.
3: Ciao Adriana, ciao Pippo.
0: Ciao.
1: Ciao.
3: L'ultimo acquisto che ho fatto è una lavapavimenti con pagamento dilazionato in tre rate,
1: okay,
3: senza interessi.
1: Senza
3: mi sono
1: interessi,
3: tolto un capriccio senza accorgermene praticamente.
0: Vedi, non
1: vedi?
0: Se ne è accorta, ma manco la... cos'è un lavapavimenti?
1: Un lavapavimenti elettrico, automatico.
0: Quello che gira da solo?
1: Secondo me sì, quel
0: dischetto
1: lì.
0: Sì, esattamente.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Attualmente tra mutuo e rate, 970 euro. Dario, di Palermo.
0: Ciao Dario,
1: 970
0: buongiorno.
1: Euro
0: di rate,
1: okay,
0: attualmente
1: mese,
0: lui ha 970
1: al
0: euro al mese di rate. Dipende da quello che guadagni per capire insomma quanto possano influire.
1: Beh, 970 euro
0: se
1: comunque è una bella cifra.
0: Se guadagni quanto Adriana Petro sono un bicchiere d'acqua, diciamo, al mese.
1: Sì.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
4: Io pago le rate della macchina, 435 euro,
1: okay,
4: al mese, più tre assicurazioni, macchina mia, macchina di mia moglie, macchina di mio figlio, sempre rateizzate, ogni mese sono altre 250 euro.
0: Altri 250 euro.
1: Ok, va bene.
0: Bene, grazie mille. Abbiamo al telefono Enza. Buongiorno Enza, benvenuta su Radio Kiss Kiss.
1: Ciao, buongiorno.
5: Buongiorno Pippo,
0: Enza,
5: buongiorno,
0: ci sei?
5: Adriana. Pronto?
0: Eccoti, benvenuta Enza, quante rate? Faccio un po' i conti.
5: Tante, ne ho tante, tutte mie personali. E intanto è vero che avrei bisogno di una rata per pagare le rate.
1: Poi alla fine succede così. Senti Enza, ma sono, diciamo, cose importanti, nel senso di cui non puoi fare a meno, oppure in realtà sono dei capricci, degli sfizi che ti sei tolta?
0: Tipo, dici
5: ma sono degli sfizi. Ho quello di un
1: Vai, elenchiamone qualcuno.
5: Allora, un trattamento estetico, giustamente, che mi costava,
1: okay,
5: tanto, e quindi l'ho pagato a rate. Faccio shopping e quindi pago a rate. La palestra che fai, non la fai a rate, fai una
0: la paghi a rate.
5: E alla fine, ostante di quelle rate, che io, come dice mio marito, tu sei la piromane delle rate, una ne accendi e una ne spegni.
0: Allora, e che le palestre, adesso diciamo che le paghiamo a rate perché in realtà si dovrebbe pagare una retta annuale, giusto?
1: Sì, che l'abbonamento annuale.
0: Ma le palestre storicamente uno andava ogni mese e pagava il mese, quindi non è che è una rata, cioè
5: e
0: è il mensile per andare in palestra.
5: Adesso però per far gola ti danno praticamente un abbonamento che se lo fai annuale ti concedono qualche rata in più, in modo comunque da garantire un abbonamento più lungo, in modo che
0: vedi? Bene, perfetto.
5: Sì.
1: Enza, tu, devo dire, a occhio e croce, rispetto ai messaggi che stanno arrivando, sei la regina delle rate.
0: Della rateizzazione.
1: Sei la regina. Secondo me hai vinto tu a sto giro. Posso dirlo?
0: Enza, se vuoi, per farti sentire a tuo agio, noi ti chiameremo ogni 5 minuti per un secondo e facciamo una telefonata a rate in onda con noi. Va bene?
5: Va bene. È un piacere sentirvi, ragazzi.
0: Anche
1: dai,
0: per
1: però
0: noi
1: te la godi perché ti prendi cura di te, però questa manutenzione al corpo costa tantissimo.
0: Costa tantissimo,
1: dire.
0: Esatto. Grazie Enza.
5: Grazie a voi ragazzi, buona giornata.
0: Ascoltaci sempre.
1: Chi sa te.
2: Ciao Pippo, ciao Quadri.
0: Ecco, ci hanno ricordato. Sì.
2: L'ultima rata che ho fatto è stata ieri, l'acquisto di un robot da cucina.
1: Ah, vedi?
0: Sì,
2: poi
0: sì,
2: ho la rata della macchina e ci metto anche l'affitto, quindi in totale sono 870 euro al mese.
0: 870 euro al mese.
2: Queste tre cose.
0: Che se ne vanno. Sarebbe sempre okay, carino dirci insomma quanto guadagnate quando ci dite quanto spendete in rate, perché così si capisce, no? Meglio.
1: Perché se poi ne guadagnate 1870 sono fuori per le rate.
0: Sta arrivando Will Smith, Adriana.
1: Sempre con la musica più bella, ce la godiamo qua, saremo in diretta fino alle 9 da casa Kiss Kiss e in arrivo dal 1997, sembrava più attuale. Will Smith con la bellissima Getting Giggy With It.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: La 33esima stagione ufficiale italiana del

0: appuntamento dal 10 al 12 luglio con la tappa gold di Marina di Modica per il campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Kiss Kiss. Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
2: Cosa?
1: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna e ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
2: Ma arriva per le vacanze?
1: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
3: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e benizioni su Citroen.it.

0: banca. Parlavo con Umberto, che qui è venuto a trovarci, il nostro ascoltatore, che lavora in banca, e ha detto che sulle rate ci sarebbe tanto tanto da dire e tante mazzate. Sentiamo gli ascoltatori.
1: Sentiamo
0: Giannuzzo, vai.
2: Buongiorno, che schiss, Antonio da Stoccarda, ma di origine calabrese, Torre Melissa.
0: Vedi?
2: Qua, uno senza rata non vive, quindi viva la rata,
0: viva la rata,
2: viva il mutuo.
0: Bellissimo l'accento calabro tedesco.
1: Sì, sì.
0: Antonio da Stoccarda.
1: Un bacio. Poi sentiamo.
3: Radio Kiss Kiss. A me succede una cosa strana. Quando avevo le rate mi rimanevano sempre pochi soldi. Adesso che non ho nessuna rata,
0: non hai rate,
3: niente da pagare,
0: sì,
3: guadagno 2500 euro al mese, rimango sempre senza soldi.
0: Ah, vedi, perfetto.
1: Però diciamo è il giusto compromesso per potersi concedere qualcosa che altrimenti potresti comprare.
0: Esatto. Assolutamente sì, prego.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana, buongiorno Elena da Venezia. Io non ho rate, ma due adolescenti che hanno sempre fame valgono come rata?
0: Sì, sono una rata, i figli sono una rata quotidiana, diciamo, secondo me.
1: Sì. Sono una rata nel concetto. In realtà non è che stai facendo delle rate
0: più o meno
1: per avere delle cose.
5: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao.
5: Sono il Pier da Biella.
0: Ciao.
5: E io mi sono tolto uno sfizio e l'ultimo finanziamento che ho pagato è stato quello di un aspirapolvere.
1: Ok.
5: Un kit completo, erano 3.200 euro.
0: Ecco.
5: Inflazionato in più bollettini.
0: 3.000. Allora, attenzione, perché il nostro ascoltatore di Biella ci ricorda che anche lui ha comprato quell'elettrodomestico,
1: sì,
0: quello che serve per tirare la polvere, quello che serve per pulire i pavimenti, che credo sia la cosa più comprata a rate. Ce n'è uno in Italia che l'ha comprato senza fare le rate? L'aspirapolvere.
1: Ma se hai questa comodità,
0: no,
1: tra l'altro
0: non c'è, il nostro Umberto dice che non c'è, comprano tutto con la rata.
1: Tra l'altro senza interessi, hai una comodità dentro casa. Infatti molto gettonato
0: il robottino
1: tutto quello ci aiuta.
0: Rata lì proprio
1: ci aiuta in casa e ci aiuta a fare meno fatica. Allora, andiamo invece in America, Pippo.
0: Perché tra poco c'è il momento dance.
1: Tra poco c'è il momento dance.
0: Oggi è venerdì e il momento dance è fondamentale per i nostri creatori che lo aspettano. Dopo le 8 ci sarà. Prima però dobbiamo ricordare che è una signora che ha fatto. Quanti anni ha la signora?
1: 96 anni, è stata addirittura cacciata fuori dalla casa di riposo perché organizzava feste e festini.
0: I festini nella casa di riposo.
1: Festini.
0: A 96 anni la signora si voleva divertire ed è stata ritenuta inidonea alla presenza nella casa di riposo, dove tra l'altro nei festini partecipavano sempre tali Alfonso e Teresa, meglio conosciuti per essere i genitori di Adriana. I genitori di Adriana impazzivano, la signora però adesso questi festini in America non li può più fare. Che succede, Adriana? Perché?
1: Allora, lei praticamente alle 21, ma anche alle 22, perché le feste iniziavano pure tardi.
0: Iniziavano tardi,
1: anziché prendere le pillole, sai che agli anziani ad una certa hanno la sveglietta per le pillole.
0: Sì.
1: Lei invece stappava bottiglie di vino e invitava tutti quelli che avevano voglia di fare festa ed erano anche molto più giovani.
0: Ecco, ho capito, ma il male dov'era? Io non capisco, perché qualcuno magari ha qualcuno che non si sentiva bene, questa cosa dava
1: fastidio.
0: Ma tu
1: sei mai stato in una casa di riposo?
0: No.
1: Ovviamente i signori vanno lì a riposare prima, diciamo, del richiamo eterno,
0: Del richiamo eterno, perciò si chiama casa di riposo.
1: Quindi evidentemente a loro poteva un po' dare fastidio la musichetta di sottofondo.
0: Mi pare più bella l'idea della signora.
1: Tipo,
0: ma perché vivere in attesa
1: nella casa
0: della chiamata? Cioè, goditi la vita. Ma
1: quando Pippo andrà in casa di riposo, verrò io a stappare vino con i miei amici a fare feste
0: e però ci vado con i tuoi genitori, quindi con mammata e patata. Esatto, andiamo avanti.
1: Vabbè, a proposito di musica, arrivano i Maneskin con la bellissima Supermodel.

0: Allora, ricordiamo che i prossimi ospiti di Grandma Doroniak, la signora organizzatrice di eventi a 96 anni, saranno i Maneskin nella casa di riposo. Lei farà un concerto dei Maneskin. Ma tra poco, sta per arrivare adesso, tra pochi secondi, l'oroscopo di Adriana Petro. Quindi, come sempre, inviateci un WhatsApp e ci dite di che segno siete, va bene?
1: Oppure se riscontrate, insomma, notizie vere tra le cose dette.
0: I famosi feedback. Sul segno, che segno?
1: Aspetta, perché adesso andiamo con la sigla.
2: Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
0: Tu non capisci spesso e volentieri niente, perché quando parlano le stelle con Adriana sono un po' confuse.
1: Tu lo sai oggi? Qual è il segno?
0: È il mio segno?
1: È il tuo segno.
0: È la Vergine. Chi è che è della Vergine? Bravissimi, grazie.
1: Altri due,
0: Come ti chiami? Come? Saverio. Grazie Saverio. E poi anche la nostra Sabrina, giusto? Saverio e Sabrina.
1: Vedi? Allora, pronti per il segno della Vergine. Cari amici, voi siete un segno di terra guidato da Mercurio. I re assoluti della precisione, della logica e della wallaritudine.
0: Che vuoi dire? Che siamo un po' pesanti?
1: Un po'?
0: Ma non è vero!
1: Un po'? Vabbè, andiamo avanti. Questa settimana il vostro cervello funziona meglio di un super computer della NASA.
0: Fortunatamente.
1: Sul lavoro notate anche il minimo errore dei colleghi e vi pruderanno le mani dalla voglia di correggere tutti.
0: Ricordiamo
1: e
0: che
1: di rompere
0: Adriana,
1: le scatole a tutti.
0: Adriana spesso prude altro, ma noi fortunatamente solo le mani. Prego.
1: Solo le mani. Ma fate tutti questi accorgimenti, mi raccomando, con diplomazia. Le stelle ci dicono questo, va bene?
0: Per fortuna.
1: In amore le stelle vi invitano a spegnere i pensieri, ad accendere l'istinto.
0: Grazie,
1: lasciateli
0: stelle.
1: Andare, i momenti più belli sono quelli non calcolati. Lasciati andare, però.
0: Io non mi lascio andare.
1: Lasciati andare.
0: Il problema è proprio quello, devo lasciarmi andare proprio da qualche altra parte.
1: Lasciati andare, se non ti lasci andare ti lascio andare io, non ti preoccupare. Consiglio della settimana, fate un bel respiro e accettate pure che il mondo sia imperfetto. Punteggio della settimana, diamo un 7,5 agli amici della Vergine e un 4 perché se qualcuno vi sposta un oggetto sulla scrivania senza chiedere il permesso, voi andate veramente in bestia.
0: In bestia, mi sembra che il tuo oroscopo oggi sia abbastanza adeguato, ma io per partito preso devo dire che non ci hai azzeccato nulla.
1: Datemi i vostri feedback come sempre al 347 490 0042.
0: Guarda quello dice convinta, datemi per favore i vostri feedback.
1: Aspetta
0: i suoi feedback, va bene. Grazie mille.
2: Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
0: Vola il tempo al mattino e volano anche i complimenti per Adriana degli amici del segno della Vergine, che sono tantissimi all'ascolto di Radio Kiss Kiss questa mattina, compreso il sottoscritto.
1: Posso
0: grazie.
1: Dire che soddisfazione, stamattina tutti d'accordo col segno della Vergine.
0: Meno male, siamo molto contenti e soddisfatti per te. Anche Cindy Lauper magari è soddisfatta, pur forse non essendo del segno della Vergine, non lo sappiamo.
1: Non lo sappiamo, ma questo è un pezzo del 1983, il nostro History Kiss che torna indietro nel tempo. Girls just want to have fun.

You are so special. Sei speciale perché stai cercando l'ombra a quest'ora, in questo momento 10 dopo le 3 del pomeriggio di un sabato super termometro, super gradi, super caldo, e allora ad esempio i nostri ascoltatori che si rifugiano sotto l'ombrellone, come Alfonso che ha mandato una foto piuttosto chiara di uno stabilimento molto molto pieno, devo dire, ma tutti sotto l'ombrellone o in acqua o in automobile, aria condizionata, viaggiatori, lavoratori del sabato pomeriggio, siete in Io, tu e il weekend. Mondiali di calcio, c'è una doppia sfida, c'è un sabato dove si fa la lunga per gli appassionati perché c'è l'appuntamento alle 23 con Inghilterra-Norvegia, alle 3 del mattino Argentina-Svizzera, devo dire che il vero appassionato di calcio pronto con caffè freddo e via, e poi comitiva di amici per fare l'alba della domenica mattina. A proposito, tra poco vi racconto cosa sta succedendo in Perù. In Perù tutti i figli vengono chiamati Haaland, come l'attaccante della Norvegia. Entreremo nello specifico tra qualche minuto. Tanto questa Radio Kiss Kiss e l'estate è anche firmata da Tommaso Paradiso.

Tommaso Paradiso, moltissimi in direzione Pescara. C'è Michela che ha screenshottato anche il percorso della 16 che la porterà poi sulla 24. Buon viaggio e sarà un trionfo. Ci collegheremo con Pescara, con Pippo e Adriana in particolare. Collegamento da non perdere alle 16.45 per le ultime dal palco, ma conoscendo Pippo non solo per lo spettacolo, e sarà uno spettacolo di collegamento. Intanto l'effetto Haaland, l'attaccante della Norvegia, si fa sentire anche dall'altra parte del mondo. Secondo il registro nazionale di identificazione e stato civile del Perù, sono 563 i bambini peruviani, e sottolineo peruviani, che portano il nome del fuoriclasse norvegese. 4 si chiamano Erling Braut Haaland, 91 Erling e altri 468 semplicemente come nome di battesimo Haaland, per dirvi la portata del norvegese con la Viking Row, che ha conquistato tutti i bambini e le family con questo movimento del vogatore. Ogni volta che la Norvegia riesce a conquistare un risultato importante procede nei mondiali. Zerb dall'estate scorsa, questa si chiama Location.

0: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
1: Cosa?
0: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
1: Ma arriva per le vacanze?
0: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
2: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Kiss, kiss.
4: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
6: Kiss, kiss.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
8: La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
10: Yes, yes.
11: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
12: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
13: Devi aprire la pagina deghi.it.
14: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
11: Poi devi solo cliccare.
14: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
11: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
15: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
12: Devi provare.
11: Devi fidarti.
12: Perché se non devi, non ci credi.
16: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
17: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
18: Sì, certo.
19: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
20: Kiss, kiss. Sun in the sky,
21: you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura?
20: And I'm feeling good.
21: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane. Mirtilli dei paesi nordici. Pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
22: Kiss, kiss.
23: È il momento di investire su di te. Scopri Edo, il corso online gratuito rivolto a chi è attualmente disoccupato. Sviluppa le competenze digitali, arricchisci il tuo curriculum, aumenta le tue opportunità. Vai nei centri per l'impiego su lavoro.gov.it e scopri come aderire. Accendi la tua voglia di imparare con Edo, iniziativa del programma GOL del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con le Regioni. Campagna del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
22: Yes, yes.
24: Alla COP 40% di sconto su tutti i meloni. Convieni al tuo portafogli?
25: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
26: Zanzara!
24: Amici veri, eh? Solo alla COP conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La COP sei tu.
22: Kiss, kiss.
27: La testa gira. Ai, ai, ai, ai. Se la testa gira. Facciamo i guai, guai, guai.
22: La musica più bella.

0: sinistra, passo doble, destra, sinistra, anche la palla gira, la palla del beach volley. Ragazzi, che estate con Radio Kiss Kiss, siamo praticamente ovunque e vi porto nella bellissima Sicilia. Marina di Modica, il nostro inviato numero uno, Giovanni Cristiano per la pallavolo in spiaggia, in particolare quest'estate. Ti do il ben trovato. Ciao Giovanni, come stai?
1: Ciao Stefano, tutto bene? Tu però mi offri gli assist con questi brani ogni volta, perché qui la testa gira da ieri, da quando sono iniziate le partite, a guardare il livello che c'è in campo.
0: È vero, c'è un tabellone femminile e anche quello maschile di prima grandezza. Beach Volley, Federazione Italiana Pallavolo e Beach Volley insieme. Marina di Modica, cosa succede in questo istante e cosa succederà per gli amici che possono raggiungere Marina di Modica più tardi?
1: Allora, sono in corso le gare ad eliminazione adesso, in questa giornata di sabato. Si gioca da ieri con le gare di qualificazione, si gioca su quattro campi, il pubblico come sempre di Marina di Modica è spettacolare, quindi invitiamo assolutamente chi in zona a raggiungere l'Arenite, la spiaggia di Marina di Modica. C'è davvero tanta tanta gente e soprattutto c'è tanto spettacolo, che si chiuderà poi domani con le due finalissime. Noi ci sentiremo sicuramente prima delle due finalissime maschile e femminili.
0: Tra l'altro, Giovanni, c'è spettacolo, c'è musica, ci siete voi lì a rappresentare Radio Kiss Kiss. Marina di Modica è un vero e proprio gioiello, è un fine settimana da non perdere lì.
1: Assolutamente sì, anche perché siamo circondati, come sai, da tanta roba buona. Ti faccio un esempio: le granite,
0: wow,
1: tanto buon cibo, quindi insomma siamo anche coccolati da queste parti.
0: Possiamo anche fare una piccola statua in sabbia, rigorosamente, a tutti gli artisti della pallavolo, del beach volley in particolare questo fine settimana, perché giocare anche durante questi orari, il pubblico magari si può sistemare anche in acqua a guardare.
1: Assolutamente sì, e poi soprattutto ci ho messo in collegamento alla fine di una super partita che ha visto in campo nel tabellone maschile da una parte Alex Ranghieri e dall'altra Daniele Lupo, cioè quest'ultimo medaglia d'argento alle Olimpiadi di Rio de Janeiro del 2016, Alex Ranghieri invece reduce dagli ultimi giochi olimpici, quelli di Parigi del 2024.
0: Fantastico, allora noi domani ci ritroviamo insieme a te per parlare di questo spettacolo. Accorrete numerosi ancora di più, Marina di Modica, la tappa gold del beach volley dell'estate 2026. Prima di salutarti velocemente, un tuo rapido pronostico?
1: Beh, Tei Breidenbach vittoria nel femminile e Alfieri Ranghieri vittoria nel maschile.
0: Staremo a vedere. Giovanni Cristiano, Kiss Kiss a te.
1: Kiss Kiss a tutti.

ribattezzarlo come disco aria condizionata quando sei completamente a tuo agio, non soffri il caldo che c'è lì fuori. Siena Spyro con Material Lover, e puoi permetterti, cara ascoltatrice, l'abito lungo che avevi acquistato un paio di mesi fa e che non riuscivi mai a mettere per il troppo caldo. Intanto in automobile, a proposito, con Io Tuo il Weekend, con Radio Kiss Kiss soprattutto, arriviamo, lo scrive Susanna che screenshotta il cruscotto sintonizzato su Radio Kiss Kiss, e si arriva in quel di Pescara dove questa sera c'è il clou del Kiss Kiss Way, villaggio in corso d'opera con tante manifestazioni, eventi, DJ set, rapporto con la nostra squadra che sentiremo alle 16.45 per le ultimissime prima del mega live sul palco a partire dalle ore 21. C'è un'altra star, questa volta del motociclismo, il nome non vi è nuovo, vi sto parlando di Marc Márquez, che ha vinto anche la gara sprint questo sabato pomeriggio qualche minuto fa in quel del Sachsenring, 19esima vittoria sprint, nuovo record, lascia 18 gare Gorg Martin, mentre la quarta vittoria per la sprint quest'anno dopo gli appuntamenti anche di Balaton, di Erez della Frontera, giusto per fare qualche esempio. Marc Márquez che lì in Germania anche in gara lunga al Sachsenring davvero è un mattatore, speriamo in una sorpresa per i nostri bezzecchi Bagnaia chiamati all'appello della gara lunga domani alle ore 14.

per la tua vita con quella colonna sonora da tormentone Takagi Ketra, Giusy Ferreri e Sean Kingston, Ragamuffin Style. Siamo pronti anche per mettere una novità. Katy Perry si lascia il passato alle spalle, lo vede bruciare, si chiama infatti Watch It Burn, la nuova.

0: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio. Kiss,
1: kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Kiss, kiss. È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame.
4: Mac.
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
5: Kiss, kiss. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2,000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo €7,650, 36 rate, rata finale €17,056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
6: Yes, yes.
7: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
6: Yes, yes.
8: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
6: Yes, yes.
9: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
10: Quando siamo in vacanza.
11: A casa tutto bene.
12: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: Yes, yes.
13: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a €28,000 di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
14: Kiss.

0: Anche di Gabbani nell'estate 2026, Marianna, Corrado, Luca in macchina in questo momento direzione Pescara per il bellissimo evento del Kiss Kiss Way, scrivono: siamo stati a Baia Domizia e ora ci rivediamo a Pescara, siamo nella provincia di Caserta, un abbraccio a tutti i viaggiatori verso il Kiss Kiss Way. Appassionati dell'Argentina, alle 3 del mattino c'è Argentina-Svizzera, come la Svizzera può contrastare Messi, l'argentino Gaston.
1: Hola, hola Stefano, come estás? Buon pomeriggio a tutti. Questa notte alle 3 italiane arriva Argentina-Svizzera, un quarto di finale da vivere con il cuore in gola, o almeno io la vivrò così. Tre motivi per temere la Svizzera: organizzazione, forza mentale e pazienza. Difende compatta, non ha paura e sa trascinarti in una battaglia di nervi. Ma l'Argentina sa soffrire, è un gruppo vero, unito attorno a Leo Messi. Come ha detto Paredes, vogliono vincere perché questa non sia la sua ultima partita. Oggi non si gioca solo per una semifinale, si gioca per continuare questo sogno con il nostro capitano. Vamos Argentina e un abbraccio grande grande a tutti voi e kiss kiss para todos.
0: È davvero già on fire per questa notte alle 3 o domani mattina, dipende dalle vostre abitudini. Io ho un suggerimento: vi godete il Kiss Kiss Way in quel di Pescara, Stadio del Mare. Avete ancora tutta l'adrenalina addosso, verso l'una del mattino fate una cena posticipata e poi tutti a vedere Argentina-Svizzera. C'è una dedica di Chris Martin che dice: tu sei e nient'altro è paragonabile, esci fuori dai miei mari, maledette opportunità perse, sono parte della cura o sono parte della malattia? Can-

piedi nudi, bagnasciuga, bagnetto, lettino, gelato, caffè sono i dilemmi di molti ascoltatori a quest'ora del pomeriggio di sabato 11 luglio. DJ Snake in the

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Quando nel 1978 Rod Stewart si presentò con Do You Think I'm Sexy, rappresentò una vera rivoluzione nel rock, un po' più pop e anche da ballare, con il look maculato, e lasciò un segno indelebile anche negli anni 90 grazie al team di producer, disc jockey, gli Entrance, che esordirono appunto nel 90 ma ebbero il loro momento culminante nel 1997 quando ripresero Do You Think I'm Sexy. Girl with a fever on a dance.

Mani. Era un classico all'epoca, 1997, la voce di Riccardo Da Force. Come baby, come baby, baby, come, come. Entrance, do you think I'm sexy? Che storia, ragazzi! L'anno prossimo sono 30 da questa song che ancora tutt'oggi nel 2026 non funziona, ma spacca. Sei in Io, tu e il weekend, tutte le passioni del fine settimana, tanti viaggiatori verso Pescara, teatro della finalissima, possiamo definirla così, dello spettacolo dell'estate per eccellenza, il Kiss Kiss Way. Ci collegheremo con Pippo e Adriana intorno alle 16.45, le prove, gli artisti, il palco, la vibe che si respira lì. E poi la musica più bella, qui con Lil Bufang, Fuori legge e subito Dracula.

0: Settimana della moda a Parigi, un albergo di lusso ha esposto un abito indossato proprio dalla germanotta sempre più grande. Qui dal 2024 con Disease, prima abbiamo nominato San Severo, giusto?
1: Sono Gino da Piglia, ho sentito che sono partiti da San Severo.
0: Certo.
1: Bene, sarebbe il paese dove sono sposato io.
0: Ma che
1: San
0: bello.
1: Severo, forza.
0: Carino, forza.
1: Forza Pescara.
0: Forza Pescara, Kiss Kiss Way con l'ultima tappa di questa sera, grande appuntamento e tantissimi ascoltatori davvero che ci stanno scrivendo in direzione Pescara. Si parla per i mondiali della signorina classe 1998, la sorella di Holland, Gabriel, che ha studiato lingue, scienze sociali ed economia, ora lavora nell'assistenza sanitaria in Norvegia, anche una grande influencer attivissima su Instagram, nonché definita, e anche a guardarla più che una sorella, una gemella, vera sosia del campione, sta facendo parlare così come sta facendo parlare il fratello. Ora c'è Mace.

Stiamo lievitando insieme a questo finale fantastico di Mace, Cattive Abitudini, con Salmo e Colapesce nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Buon sabato pomeriggio, Stefano Piccirillo vi sta parlando. C'è una novità per Jürgen Klopp, che va a allenare la Germania, illustra eliminata, così come l'Olanda, il Brasile e tante altre ai mondiali 2026. Klopp è ufficialmente l'allenatore della Germania e quindi si aprirà per loro un nuovo ciclo con questo fantastico allenatore che ha portato il Liverpool a successi incredibili, ma anche in passato il Borussia Dortmund. Detto questo, calciomercato, ne parleremo durante Io, Tu e il Weekend. Non ci sono colpi eclatanti al momento questo sabato pomeriggio, in divenire fino alle ore 18, quando poi torna Adriana con la Kiss Kiss Play Chart, la nostra classifica da non perdere. Adesso c'è Jasmine Thompson, Bagnetto, ti do il tempo durante questa canzone, poi ritorni sul lettino ad ascoltarci.

0: Yeah, uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere, Calzolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss, kiss.
4: Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa, può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
3: Kiss, kiss.
5: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Mocha Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della mocha e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Mocha Style. Tutto il gusto della mocha in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
3: Kiss, kiss.
6: Quando non sono a casa tutto bene.
7: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
8: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
9: Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
10: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
11: Cosa?
10: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
11: Ma arriva per le vacanze?
10: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
12: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
3: Kiss, kiss.
13: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
14: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
15: Siete veramente perfetti.
16: Grazie, Octopus, di esistere.
13: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
17: Kiss, kiss.
18: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
19: La musica più bella suona solo

0: Touch the Colors, ancora auguri qui con Serena Brancale, Merck & Cremont e Partenope. Nuotare per una giusta causa e soprattutto per combattere la fibrosi cistica, che ha visto compiere questa nuova impresa da parte di un atleta come Alessandro, e ascoltiamo la sua testimonianza allo Stretto di Messina.
1: Quest'anno, per come impresa, ho scelto che avrei attraversato lo Stretto di Messina, andata kayak e ritorno a nuoto. E sebbene questa modalità non fosse mai stata fatta prima, mi rendo conto che questa impresa ha qualcosina in meno rispetto alle altre imprese che ho fatto in passato, paragonata alle imprese degli altri. Però il messaggio che io volevo mandare attraverso questa impresa era proprio quello: ci focalizziamo spesso sulle imprese degli altri, sui successi degli altri, non guardiamo mai a noi stessi. E per me, che nuoto solo da ottobre, infatti, aver attraversato lo Stretto di ritorno al nuoto è stata un'impresa autentica. Per cui guardiamo noi stessi, cerchiamo in noi stessi il nostro vero scopo, il nostro significato, quel qualcosa che dà un senso alla nostra esistenza, quel motivo che ci permette di svegliarci quei 5 minuti prima che suoni la sveglia. È un messaggio d'amore attraverso questa impresa, destinato a tutti coloro che in questo momento, come me, che soffro di fibrosi cistica, che è una malattia invisibile, stanno affrontando tutte quelle difficoltà invisibili che per pudore o per paura non mostriamo agli altri.
2: Alessandro Gattafoni, kiss kiss a tutti.
0: Grazie davvero per questa firma così speciale, questo messaggio così importante. Anticipare di 5 minuti la sveglia e coltivare una passione a favore della salute, decisamente importante. Ora c'è Brad Dannen.

Siete all'interno di O2 il weekend, buon viaggio amici, destinazione raggiunta anche per molti che fanno i 10 giorni di luglio dall'11 fino al 20 compresi e sono diventati i vacanzieri ufficiali all'ascolto che ci porta in giro per il mondo. Saluto Giovanni che sostanzialmente per la location in cui abita è in vacanza tutto l'anno e stiamo parlando di Miami, si sta godendo la mattina avanzata ascoltando il pomeriggio dell'Occidente in questo momento con io tu e il weekend. Quando su Instagram 10 anni fa impazzava una canzone e poi negli anni si è confermata come Stories.

Mr. Shaggy, in questo caso assente dal duetto tra King Marrakesh e G-Way. Madonna nel nuovo singolo racconta i suoi inizi nel mondo della musica, dance soprattutto, si chiama Danceteria.

0: sai perché Madonna è la numero uno? Perché questo non è un semplice singolo, è un mixato all'interno di una canzone di 3 minuti e mezzo, tanti riferimenti, canta anche da ballare Walk on the Wild Side oppure I'm Coming Out di Diana Ross, lei che racconta all'interno della nuova che si chiama Danceteria, il nostro New Kiss, i suoi inizi prima come ballerina di Born to be Alive di Patrick Hernandez, poi l'incontro con il disc jockey portoricano John Jelly Bean Benitez che la fece esordire come fit, si direbbe oggi, poco più che una corista in un pezzo intitolato Sidewalk Talk, dove per la prima volta su disco si ascoltò la voce di Madonna prima di arrivare poi a Holiday Everybody. Tutto questo mondo iniziale raccontato dalla numero uno di tutte, Madonna, Danceteria e il nostro New Kiss.
1: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
2: Chi subisce elettrica, il piacere del clima ideale.
3: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su

0: Facci sognare un po' d'ombra, non so l'evoluzione del tempo, ma ora tocca a te che sei l'esperto da ilmeteo.it.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss, i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, di nuovo bel tempo da nord a sud, domani mattina ampio soleggiamento ovunque con cielo pressoché sereno, salvo per qualche innocua velatura al nord-est, temperature molto elevate. Col passare delle ore, nonostante un aumento delle nubi al nord e su parte del centro, resterà piuttosto basso il rischio di precipitazioni. Temperature massime comprese tra 29 e 34 gradi al nord e tra 29 e 35 al centro e al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti.
2: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Kiss Kiss. È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame?
6: Mac.
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Kiss Kiss.
7: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni D'Infast con carnitina. Carni D'Infast, l'energia che fa per te.
5: Kiss Kiss.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Kiss Kiss.
10: Voce generata in AI.
11: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da €16,950 con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da €119. Valore futuro garantito €13,452. Anticipo €3,260. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
12: Kia. Movement that inspires.
5: Kiss Kiss.
13: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
14: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
15: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
14: Oh, Contacta! Adoro!
15: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
16: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
17: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
18: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
19: Zanzara!
17: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.

Viaggio del mondo, viajando por il mundo. 11 luglio, quanti trionfi con la nazionale italiana di calcio nella storia. 1982, campioni del mondo a Madrid contro la Germania, Cabrini, Rossi, Tardelli, il gol di Altobelli del 3-1 e Pertini che diceva non ci prendono più, non ci prendono più, applauso davvero. Ma poi l'11 luglio del 2021, 5 anni fa, siamo diventati campioni d'Europa con Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson, Palmieri, Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Immobile e Insigne. Sembrano passati decenni anche dal 2021. Forza Roberto Mancini, ritornato in sella quale nuovo commissario tecnico ufficiale dell'Italia.

In quel di Pescara è stato un onore, un piacere, una gioia accompagnarvi verso Pescara, che è teatro dell'ultima tappa del Kiss Kiss Way per l'estate 2026, appuntamento allo Stadio del Mare praticamente tra qualche ora. Scaldiamo i motori con Adriana, che è pronta a raccontarci le più forti di Radio Kiss Kiss sotto forma di classifica. Torna infatti la nuova Kiss Kiss Play Chart. Grazie Andrea Cimino in regia. Ci ritroviamo domani pomeriggio a partire dalle 15. U2 88 Desire per salutarci da Stefano Piccirillo. Kiss Kiss a tutti.

0: Sandra, Stefano, Piccirillo, io sono Adriana Petro, si parte come sempre con la Kiss Kiss Play Chart, ma adesso diamo prima spazio alle news, vi aspetto!
1: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Nel Golfo Persico torna a salire la tensione tra Stati Uniti e Iran, tra accuse incrociate di violazione degli accordi e nuovi avvertimenti di Trump alla Repubblica Islamica. 1000 missili sono puntati e pronti al lancio, ribadisce il presidente americano all'Iran, qualora portasse avanti il presunto progetto di uccidere il tycoon rivelato dal Wall Street Journal sulla base di fonti israeliane. Per ora i colloqui vanno avanti, anche se la Casa Bianca accusa Teheran di aver violato il cessate il fuoco attaccando navi Hormuz, ma Teheran avrebbe ammesso che i colpi nello stretto sarebbero opera di una fazione oltranzista. Intanto la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei promette vendetta per l'uccisione del padre. In Europa emergenza caldo e roghi, dal Portogallo alla Grecia si moltiplicano gli incendi. La situazione più grave in Spagna, dove sono ancora 23 le persone disperse dopo il vasto rogo scoppiato in Andalusia che ha provocato almeno 12 morti. Fiamme agevolate ovunque dalle alte temperature, come quelle che investono insieme a temporali sparsi il nostro paese in questi giorni. Fino a domani bollino rosso a Firenze e Perugia. Da lunedì le temperature saliranno e il caldo torrido continuerà fino al 20 luglio. La cronaca, tragedia familiare sul lungomare di Riposto in provincia di Catania. Un 63enne ha ucciso a colpi di mannaia il fratello di 2 anni più giovane al culmine di una lite per motivi economici. La vittima ha tentato di fuggire ma è stata raggiunta e colpita. Il padre e la figlia dell'uomo ucciso sono rimasti feriti nel disarmare l'aggressore, che è stato arrestato per omicidio volontario. Resta in carcere Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato per aver sfregiato con un coltello una 22enne marocchina 2 giorni fa a una fermata della metropolitana di Milano. Il GIP ha convalidato l'arresto dell'uomo disponendo la misura cautelare in carcere, riconoscendo l'aggravante dei futili motivi e l'evidente pericolosità sociale. Musica italiana in lutto, addio a Peppino Di Capri, morto oggi dopo una lunga malattia all'età di 86 anni nella sua isola, dove domani si svolgeranno i funerali. All'anagrafe Giuseppe Faiella, interprete, pianista raffinato, tanti i suoi successi fin dagli anni 60, tra canzoni romantiche come Champagne Roberta e Il ritmo di Saint-Tropez Twist. Ha vinto il Festival di Sanremo nel 1973 con Un grande amore e niente più e nel 1976 con Non lo faccio più. Lo sport è MotoGP. Marc Marquez, dopo la pole, ha conquistato al Sachsenring anche la sprint race del Gran Premio di Germania. Lo spagnolo della Ducati ha vinto il duello con il fratello Alex con la rossa del team Gresini e di Gian Antonio con la Ducati VR46. Bezzecchi non ha corso per via della caduta e si dovrà operare a una spalla. Jorge Martin è sempre in testa al mondiale. Domani alle 14 la gara lunga. Infine il calcio e i mondiali 2026 si chiudono i quarti di finale con le ultime 2 partite. Stasera alle 23 a Miami si gioca Norvegia e Inghilterra. Alle 3 di domani mattina a Kansas City c'è Argentina-Svizzera. E con questo abbiamo concluso. Grazie per averci seguito. Da Cecilia Coscioni a più tardi e Kiss Kiss a tutti.
3: Kiss Kiss Play Chart.
4: Kiss Kiss Play Chart.
3: La classifica della musica più bella. Di Radio Kiss Kiss.
0: Buon sabato amici, parte un nuovo weekend insieme e come sempre noi ci mettiamo la musica più bella, tutti i pezzi più forti di questa estate 2026, ma anche quelli che avete apprezzato di più nel corso di questa settimana. Io sono Adriana Petro, vi accompagno fino alle 20. Oggi è una giornata molto speciale perché tra pochissimo partirà il Kiss Kiss Way, l'ultima tappa del grande show, la quarta ed ultima a Pescara, quindi mi raccomando, state sempre sul pezzo, seguite sempre i nostri social e anche la nostra TV, perché siamo contemporaneamente anche lì al canale 158 del digitale terrestre. Partiamo con la musica, posizione numero 40 per Taylor Swift, la neosposa con Elizabeth Taylor.

Elizabeth Taylor, la canzone di Taylor Swift, che è stata la protagonista indiscussa del weekend scorso, perché il suo matrimonio è stato tra i più chiacchierati in tutto il mondo. Ovviamente è uscito fuori pochissimo, l'abito della sposa non si è ancora visto, foto non ci sono, a parte quelli degli ospiti. È stata una vera e propria parata di star, e un indizio però ce l'abbiamo: sappiamo chi ha beccato il bouquet di Taylor Swift, ed è Ashley Smith, ovvero la sorella maggiore dell'attaccante Trey Smith. È un compagno di squadra di lunga data di Travis Kelce, ovvero l'attuale marito di Taylor Swift e due volte campione del Super Bowl. Lei ha condiviso questo scatto sui social e ha detto: speriamo mi porti fortuna in amore. Attendiamo comunque le foto dell'abito da sposa, però sappiamo che è di un brand molto molto molto famoso. Intanto andiamo alla posizione numero 39, sempre con la musica più bella, c'è Clara insieme a San Giovanni con Le Ragazze, ma subito alla 38 arriva Annalisa con Canzone Estiva.

la canzone estiva di Francesco Gabbani, che sta scalando la nostra classifica, la Kiss Kiss Play Chart, alla posizione numero 17 in questo weekend. Noi continuiamo a suonarvi il meglio della musica in circolazione. In arrivo alla posizione numero 16, Olivia Rodrigo, questa è Drop Dead.

inaugurato il terzo capitolo artistico della sua carriera. Sto parlando di Olivia Rodrigo, grande successo per Drop Dead, il singolo che ne ha fatto da apripista. Continuiamo a salire e a scalare la Kiss Kiss Play Chart. Ovviamente in queste due ore vi suoniamo soltanto il meglio della musica in circolazione. Alla 15 arriva Irama con un'altra canzone che è la protagonista di questa estate, Cabana.

Rama nella Kiss Kiss Play Chart alla posizione numero 15. Continuiamo a salire e lo facciamo invece con la posizione numero 14, dove c'è Sienna Spyro, il nuovo singolo è Material Lover. Voilà.

0: Quando non sono a casa tutto bene.
1: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
2: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
3: È il momento di investire su di te. Scopri Edo, il corso online gratuito rivolto a chi è attualmente disoccupato. Sviluppa le competenze digitali, arricchisci il tuo curriculum, aumenta le tue opportunità. Vai nei centri per l'impiego su lavoro.gov.it e scopri come aderire. Accendi la tua voglia di imparare con Edo, iniziativa del programma GOL del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con le Regioni. Campagna del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
5: deghi andare su deghi.it.
6: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
7: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
4: E poi deghi cucinare per 16.
6: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
5: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi provare. Deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
8: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
9: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514. Anticipo 7.650 euro. 36 rate. Rata finale 17.056 euro. O sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
10: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.

Il titolo di questa canzone che vede insieme due grandi protagoniste della musica mondiale mai viste insieme, Lady Gaga e Doechii, per la colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2. In arrivo subito

Estiva, quella di Noemi, si chiama Tu cosa fai questa sera ed è alla posizione numero 11 all'interno della Kiss Kiss Play Chart. Saliamo velocemente con Madonna e Sabrina Carpenter, questa è Bring Your Love.

Londra per Madonna per la presentazione e il lancio ufficiale del suo nuovo capitolo musicale. Qui con Sabrina Carpenter, Bring Your Love, Massi Sale, e lo facciamo con Gaia in arrivo, Bossa Nostra.

E con Bossa Nostra Gaia non tradisce il suo marchio di fabbrica, cioè quello di unire sonorità brasiliane a sonorità italiane. Ci piace molto, ma saliamo con la numero 8, arrivano i The Bauza con Magnetic.

Magnetic è la canzone che ci ha fatto conoscere questo duo di DJ olandesi. Il loro nome è The Bauza e occupano la posizione numero 8 in classifica in questo weekend. Ancora una volta buon tardo pomeriggio a tutti voi da Adriana Petro. Saliamo e lo facciamo con i Pinguini Tattici Nucleari che saranno tra poco con

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verificale in app o su mcdonalds.it.
3: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
4: Ehi, sono io, la tua pelle! Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Kiss, kiss.
7: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Kiss, kiss.
8: Che stai scegliendo?
9: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
8: Ok, ma con che mele è fatto?
9: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
8: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
9: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
8: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.

Viajando por el mundo è la nuova collaborazione tra Karol G e niente popò di meno che Manu Chao. Ha conquistato subito la Kiss Kiss Play Chart della posizione numero 6. Saliamo alla 5, Fred De Palma, Amy Schilla ed Anitta con La Testa Gira.

alle 18 alle 20 all'interno della Kiss Kiss Play Chart, la classifica ufficiale di Radio Kiss Kiss, che trovate interamente sul nostro sito. Andate su kisskiss.it, trovate la vostra playlist completamente aggiornata. Ci lasciamo alle spalle la posizione numero 5 occupata da Fred De Palma, Nitta ed Amy Skill con La Testa Gira. Andiamo alla 4, uno dei miei pezzi preferiti in assoluto, un pezzo che è diventato virale sui social e poi è approdato alla radio ed è datato più o meno 2025, quindi quasi un anno fa. Tame Impala insieme a Jenny con la versione remixata, il titolo è Dracula all'interno della Kiss Kiss Play Chart. The morning.

bella formazione estiva, tant'è che ha conquistato il podio alla posizione numero 3 della Kiss Kiss Play Chart, il duo di DJ milanesi Merck & Cremont insieme a Serena Brancale e The Colors. Continuiamo a salire e andiamo alla posizione numero 2 con un altro gruppo, diciamo loro sono un duo che arriva sempre dall'Olanda, si chiamano Another, insieme a 54 Ultra hanno firmato un'altra colonna sonora di quest'estate, Talk to You.

Ci piacciono molto gli Another di base ad Amsterdam. Questa è Talk to You, posizione numero 2 all'interno della Kiss Kiss Play Chart. Io vi aspetto sabato prossimo dalle 18 alle 20 su Radio Kiss Kiss e su Kiss Kiss TV al canale 158 del digitale terrestre. Grazie come sempre a tutti voi, grazie a Pika che si è occupato della parte tecnica, e vi lascio con la numero 1 di questo weekend. C'è Samurai J con Flamenco Paranoia da Adriana Petro. Kiss Kiss a tutti.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: La notte vola.
2: Hello. All right, everybody, welcome to...
1: Da i maestri della musica più bella, la notte vola.

0: Onyx dal 3 al 12 luglio. C'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss, kiss.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Kiss, kiss.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
4: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
5: Zanzara!
3: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
6: Kiss.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Kiss, kiss.
2: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
3: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie Octopus di esistere.
2: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
6: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
7: Sì, certo.
8: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
9: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: Yo, baby. La notte vola dai maestri della musica più bella. La notte vola.
1: Yo, everybody.
0: Il programma in cui la musica è la risposta.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.